0: the Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 4 e 29 minuti.
2: Punto zero FM.
3: Feel by the wayside, like everyone else.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia. Oggi su pianura e costa cielo sereno poco nuvoloso, in zona montana cielo variabile con nuvolosità, temperatura 18 gradi la minima, 33 gradi la massima, a 1000 metri 20 gradi, 2000 metri 15. Domani su pianura e costa cielo poco nuvoloso, zona montana variabile nuvoloso, nuvolosità più consistente su tutta la regione. Temperatura minima 20 gradi, la massima 33, a 1000 metri 21, a 2000 metri 17.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Good morning 101.
4: Sono le 6:17.

0: Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Village, più di 90 negozi e dal 26 agosto sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Village, la convenienza è più vicina di quanto pensi. Good Morning 101.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:02. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Cosa fai il 29 e 30 agosto? A Maniago torna Coltello in Festa, il grande evento dedicato alle lame e all'arte fabbrile che da secoli rendono la città famosa in tutto il mondo. Due imperdibili giornate per esplorare la mostra mercato delle coltellerie e del coltello artigianale, incontrare i produttori, conoscere tutte le declinazioni del verbo tagliare, scoprendo da vicino come nascono le moltissime lame che escono dalle officine maniaghesi, perdersi tra le sale del Museo delle Coltellerie e della mostra I Bagliori dell'Acciaio, ma anche curiosare tra mostre e stand, degustare i sapori del territorio delle valli delle Dolomiti friulane e godere di momenti di giochi, laboratori, musica e spettacolo per tutta la famiglia. Scopri di più su Museo Coltellerie maniago.it. Coltello in Festa. Ogni lama una storia. Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
0: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22:30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un infopoint della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo di Venezia Giulia. Oggi su pianura e costa cielo sereno poco nuvoloso, in zona montana cielo variabile con nuvolosità, temperatura 18 gradi la minima, 33 gradi la massima, a 1000 metri 20 gradi e 2000 metri 15. Domani su pianura e costa cielo poco nuvoloso, zona montana variabile, nuvoloso, nuvolosità più consistente su tutta la regione. Temperatura minima 20 gradi, la massima 33, a 1000 metri 21, a 2000 metri 17.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Eccoci giunti a giovedì 27 agosto, Santa Monica, che ad oggi esce vacanze romane, 1953. 1859 inizia l'era del petrolio, mentre 1964 esce, debutta al cinema Mary Poppins. Nati questo giorno Greg William Frederick Hegel, 1770, che è stato un filosofo idealista. Pasquale Petrolo, invece, 1962, che è stato anche attore nel suo duo comico Lillo e Greg, logicamente grande personaggio. José Alafini, invece, che è un ex calciatore, 1938. Mark Webber, invece, un pilota di Formula 1, 1976. I Dudo di Google, il Festival del Pomodoro, l'ultimo mercoledì di agosto di ogni anno nel comune spagnolo di Bufol, nella provincia di Valencia, si tiene il Tomatina, il Festival del Pomodoro. Scomparsi oggi Stevie Ray Vaughan, 1990, che è stata una musica blues rock, e le Curbis, 1965, architetto, urbanista e pittore. Allora, con questo il nostro malacco finisce qui, ma vi aspetto domani mattina sempre alla solita ora.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info a filautensili.com.
4: Good morning 101.
5: Sono le 7 e 17 minuti.
6: Punto Zero FM.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress. Quando arrivi in vacanza a Legnano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Legnano, la radio della tua estate.
2: Domenica 6 settembre a Sutrio, nel cuore della Carnia, torna la magia del legno, la manifestazione dedicata all'antica tradizione della lavorazione del legno. Per tutta la giornata il borgo diventerà un grande laboratorio a cielo aperto, con scultori e maestri artigiani al lavoro dal vivo, lungo le vie del paese. In programma mostra mercato, dimostrazioni di scultura e intaglio, laboratori e giochi per bambini, musica tradizionale e sapori tipici. Un'occasione per scoprire da vicino un'arte che racconta l'identità più autentica della Carnia. Per info segui Proloco Sutrio sui social.
3: Caldo, afa, notti insonni, basta!
4: Con Clima Trieste, porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
5: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.

0: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
2: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa di Firenze Giulia. Vediamo subito oggi: cielo sereno, 20 di brezza, temperatura in aumento, temperatura minima 21, la massima 31. Domani invece nuvoloso, poco nuvoloso, sulla zona invece ci sarà qualche caldo molto afoso nelle zone centrali della giornata. Temperatura minima 20 gradi, la massima 33. Ma andiamo a vedere invece il grado lignano: oggi cielo poco nuvoloso, raffiche che vanno fino a 21, fino a 10 km all'ora e temperature dai 21 ai 30 gradi. Domani invece previste nubi sparse, venti che vanno fino a 15 km all'ora con temperature dai 21 ai 31 gradi. Andiamo a vedere invece Jesolo, Carle, Lido di Venezia e Bibbione. Oggi abbiamo nubi sparse, raffiche che vanno fino a 20 km all'ora e temperature dai 22 ai 29 gradi. Domani invece nuvolosità scarsa, venti moderati fino a 26 km all'ora e temperature dai 23 ai 30 gradi.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Oh boy.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:01.
2: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 160 morti e 1000 dispersi si aggiorna il bilancio della violenta alluvione in Tibet al confine tra Cina e Nepal. A causare il disastro, il crollo di un ghiacciaio, 90 gli italiani registrati in zona, 2 coinvolti stanno bene, dice la Farnesina. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: Sale la conta dei morti accertati, 165, dei dispersi. Dalla parte cinese il bilancio è di 558 dispersi, di questi 260 stranieri, precisa l'emittente statale cinese CCTV. La protezione civile nepalese ne conta 823, particolarmente elevato il numero di turisti di cui si sono perse le tracce. Sono 579, di cui 466 stranieri, secondo i dati del Ministero dell'Interno. Riportati da Nepal News. Lavora a pieno ritmo la macchina dei soccorsi. Nella mobilitazione internazionale spiccano gli Stati Uniti, che stanziano $500,000 di aiuti per la popolazione colpita, e dall'Istituto Geologico statunitense arriva la conferma che la causa del disastro sarebbe stato il cedimento di un ghiacciaio che ha provocato una colata di detriti, un evento senza precedenti. Il distacco avrebbe causato anche un terremoto di magnitudo 5.2. Sul sito dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina risultano 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i 2 che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani.
2: È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Per lo stesso periodo è stato inoltre prorogato il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Alla copertura, specifica Palazzo Chigi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica dei versamenti delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti, selettivi sulla base del reddito. La nuova ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media stagionale di 10 gradi e notti tropicali. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco è previsto tra oggi e domani, in particolare sulle isole, con punte fino a 40 gradi. Tornano i bollini rossi, il massimo livello di allerta, oggi in 3 città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In Lombardia il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Marco Mancini.
4: Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e dei principi stabiliti dalle pronunce della Corte Costituzionale. Ora vanno evitate le strumentalizzazioni. Così l'assessore lombarda al welfare Guido Bertolaso, dopo la notizia della morte avvenuta lo scorso 25 agosto di un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla, che ha ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si è trattato del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari e l'individuazione del luogo nel quale procedere. In attesa di una decisione del Parlamento a livello nazionale, ad oggi sono 3 le regioni che hanno approvato una legge locale specifica sulle procedure per il suicidio medicalmente assistito: Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, tutte governate da giunte di centrosinistra.
2: Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata dagli Stati americani. La società di Mark Zuckerberg, in un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Decine di Stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno a Brno, in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Il campionato italiano è avvincente, ci divertiremo sicuramente, lo ha detto il presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli, commentando ieri l'avvio della nuova stagione calcistica.
0: Il calcio italiano sta tornando, è oggi comunque molto apprezzato, lo stiamo distribuendo in 200 paesi al mondo, abbiamo un numero di calciatori importante, anche di grande valore, soprattutto quest'anno abbiamo tanti giovani bravi su cui credo ci diverteremo a vedere durante il corso del campionato. Il campionato è sempre un campionato molto avvincente, negli ultimi 7 anni 4 diversi vincitori, mai 2 volte la stessa squadra, come invece capita negli altri paesi, che di seguito ha vinto il campionato.
2: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
5: Il mare ti aspetta. Parti da Trieste Airport e vola verso la bellezza della Sardegna. Alghero, Olbia e Cagliari. Vivi i colori del Sud Italia tra Sicilia, Puglia e Costiera Amalfitana. Oppure lasciati conquistare dal Mediterraneo con Malta, Tirana, Valencia, Barcellona e Siviglia. Trieste Airport. Parti da vicino, arriva lontano. Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
6: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina, 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Domenica 6 settembre a Sutrio, nel cuore della Carnia, torna la magia del legno, la manifestazione dedicata all'antica tradizione della lavorazione del legno. Per tutta la giornata il borgo diventerà un grande laboratorio a cielo aperto, con scultori e maestri artigiani al lavoro dal vivo, lungo le vie del paese. In programma mostra mercato, dimostrazioni di scultura e intaglio, laboratori e giochi per bambini, musica tradizionale e sapori tipici. Un'occasione per scoprire da vicino un'arte che racconta l'identità più autentica della Carnia. Per info segui Proloco Sutrio sui social.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri

0: Good morning 101.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: Il tuo disco, il disco preferito dagli ascoltatori, vi viene offerto da Atrio, il centro commerciale più grande della Carinzia.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Villach. Più di 90 negozi e dal 26 agosto sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: Benvenuti all'Hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
1: Situato lungo le rive della Laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
0: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
1: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare, la spiaggia è a pochi passi.
0: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
1: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
0: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
4: Sabato 29 agosto, decima edizione dello Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:02.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione lampo tra Tibet e Nepal. Sale a 165 il bilancio dei morti accertati, mentre solo in Nepal la conta dei dispersi supera le 800 persone. Tra questi centinaia sono turisti. Con l'aggiunta dei numeri che giungono dal lato cinese del Tibet, sono 1300 le persone che mancano all'appello. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Botekosi, con colate di fango che spazzano via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti, selettivi sulla base del reddito. E il CDM di ieri ha anche approvato il decreto legge relativo all'ex Ilva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. L'Italia torna sotto la cappa delle ondate di calore, è la quinta dell'anno. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, con le temperature sopra la media stagionale di 10 gradi. Al nord, in particolare a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, in particolare sulle isole, con punte fino a 40 gradi. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In chiusura allo sport e calcio, l'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA, lo annuncia la Federcalcio in una nota. Questa decisione esprime in modo chiaro la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dalla presidenza della FIFA su governance e sviluppo delle competizioni internazionali, sottolinea il comunicato diramato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. L'informazione torna più tardi.
3: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
4: Caldo, afa, notti insonni, basta!
5: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
6: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
7: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acegas APS AMGA.
8: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
9: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
8: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.

0: Voglia d'estate? Di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
2: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
3: Kaj počneš 29. in 30. avgusta? V Manjagu se vrača Coltello in Festa, veliki dogodek posvečen rezilom in kovaški umetnosti, po katerih je mesto že stoletja znano po vsem svetu. Dva nepozabna dneva za raziskovanje, sejemske ponudbe izdelovalcev nožev in rokodelskih nožev, srečanje s proizvajalci ter spoznavanje vseh razsežnosti umetnosti rezanja. Od blizu odkri, kako nastajajo številna rezila, ki prihajajo iz manjagoških delavnic, sprehodi se med dvoranami muzeja nožarstva in razstavo Ibaljori del Acciaio. Pobrskaj med razstavami in stojnicami, okušaj dobrote iz dolin furlanskih dolomitov ter uživaj v igrah, delavnicah, glasbi in predstavah.

0: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Sabato 29 agosto, decima edizione de Lo Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
2: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
3: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
2: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
4: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
5: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30. Sabato 8:14. Gastronomia 9:30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia. Via Giulia 35, Trieste.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0. La migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Good morning 101.
2: Sono le 9:47.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:01.
2: Buongiorno da Daniele Ovaldi. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area, ora che i dati e i satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi. Si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere, provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in un consiglio dei ministri lampo. Il costo della misura si aggira intorno a 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Oggi gli interrogatori di 3 dei 4 arrestati e detenuti a Rebibbia con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, il 16 ottobre scorso a Pomezia. Spiegheranno qual è stato il mandato ricevuto, dicono i legali di Pellegrino Davino, Antonio Passariello e Saverio Mutone, aggiungendo che daranno la loro versione dei fatti. Certamente ribadiranno che non conoscevano Walter Lavitola. Temperature torride e notti tropicali. L'Italia fronteggia una nuova ondata di calore. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, a nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani con punte fino a 40 gradi. Bollini rossi in 3 città, Bari, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Una tregua dall'AFA è prevista da domenica. L'arte contemporanea perde un'icona. Si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei Pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico, dai colori vivaci, diverse stagioni del contemporaneo, dalla Factory di Andy Warhol alla psichedelia, fino alla consacrazione negli anni 2000 che ne ha fatto l'artista vivente più venduto al mondo. Sincera sui suoi traumi infantili e problemi mentali, è stata anche autrice di romanzi, poesie e sceneggiature. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno Brno in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, a più tardi.
3: Domenica 6 settembre a Sutrio, nel cuore della Carnia, torna la magia del legno, la manifestazione dedicata all'antica tradizione della lavorazione del legno. Per tutta la giornata il borgo diventerà un grande laboratorio a cielo aperto, con scultori e maestri artigiani al lavoro dal vivo, lungo le vie del paese. In programma mostra mercato, dimostrazioni di scultura e intaglio, laboratori e giochi per bambini, musica tradizionale e sapori tipici. Un'occasione per scoprire da vicino un'arte che racconta l'identità più autentica della Carnia. Per info segui Proloco Sutrio sui social.
4: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Entri, ti emozioni.
0: Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
6: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acega Sapiesse Amga.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA, Francesco Sioni.
2: Buongiorno a tutti. Nella giornata di oggi ancora saremo appunto con pieno tempo anticiclonico e stabile. Domani sera invece avremo il passaggio di un fronte sulla regione che potrebbe portare a marcata instabilità, ma sebbene con ancora incertezza. Ma torniamo più nel dettaglio alla previsione per oggi, che vedrà appunto ancora cielo poco nuvoloso sulla maggior parte della regione, al più variabile nel pomeriggio sulla zona montana. Il cielo continuerà ad essere appunto lattiginoso e di colore appunto verso il marroncino per la presenza di sabbia sahariana proprio portata dall'anticiclone africano. Oggi raggiungeremo appunto, avremo comunque caldo in pianura con massime attorno ai 31-33 gradi, sulla costa tra i 29 e i 31 gradi. Domani una prima parte della giornata fino al primo pomeriggio che vedrà appunto tempo stabile, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso e ancora con cielo lattiginoso, e nelle ore centrali avremo caldo anche molto afoso su pianura e costa, massime attorno ai 31-34 gradi in pianura, tra i 29 e i 32 gradi sulla costa, ma comunque appunto caldo umido. Quello che succederà poi nel pomeriggio e in serata per ora è in parte incerto. Ci sarà appunto la possibilità di alcuni rovesci e temporali che potrebbero interessare con maggior probabilità la zona montana e l'alta pianura, ma non si esclude possano interessare anche le altre zone della regione. Avremo appunto questi temporali, potranno essere localmente forti qualora si sviluppassero, quindi non si esclude anche la possibilità di grandine o di vento forte, però la previsione rimane ancora incerta, quindi ci risentiamo appunto domani per maggiori dettagli in merito. Buona giornata a tutti.
1: Grazie, ringraziamo Francesco Sioni dell'ARPA e ci sentiamo al prossimo collegamento.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
5: Eccoci giunti a giovedì 27 agosto, Santa Monica che da oggi esce vacanze romane, 1953. 1859 inizia l'era del petrolio, mentre 1964 esce, debutta al cinema Mary Poppins. Nati questo giorno Greg William Frederick Hegel, 1770, che è stato un filosofo idealista. Pasquale Petrolo, invece, 1962, che è stato anche attore nel suo duo comico Lillo e Greg, logicamente grande personaggio. José Alafini, invece, che è un ex calciatore, 1938. Mark Webber, invece, un pilota di Formula 1, 1976. I dudo di Google, il Festival del Pomodoro, l'ultimo mercoledì di agosto di ogni anno nel comune spagnolo di Bufol, nella provincia di Valencia, si tiene il Tomatina, il Festival del Pomodoro. Scomparsi oggi Stevie Ray Vaughan, 1990, che è stata una musica blues rock, e le Curbis, 1965, architetto, urbanista e pittore. Allora, con questo il nostro malacco finisce qui, ma vi aspetto domani mattina sempre a solita ora.
6: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
7: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.
8: Punto zero.

0: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
1: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
2: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
1: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
3: Volete passare una giornata veramente speciale con i vostri amici?
4: Sì!
3: Allora andiamo tutti a Grado al Mini Golf.
4: Sì, fortissimo, l'Adventure Golf è grandissimo, 2000 metri quadrati con un percorso di 18 buche in un giardino con piante mediterranee e tropicali. C'è anche il laghetto con cascata e giochi d'acqua e alla sera è tutto illuminato.
3: E all'interno c'è anche il parco giochi per bambini.
5: Allora, tutti al Mini Golf Adventure Golf a Grado, vicino all'ingresso principale della spiaggia, in via dei Moreri 2. Possiamo andarci anche tutti i giorni, tanto è sempre aperto.
6: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: notti insonni, basta!
1: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
2: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Montagna. Vediamo oggi cielo variabile con nuvolosità più consistente nel pomeriggio, temperatura a 1000 metri 20 gradi, a 2000 metri 15 gradi. Domani invece avremo qualche rovescio e temporale sulla zona montana che potranno essere localmente forti, caldo molto afoso, su temperatura a 1000 metri 21 gradi, 2000 metri 17. Sappada, oggi qualche nube bassa, 20 fino a 25 km all'ora, con temperature dai 14 ai 24 gradi. Domani invece nubi di passaggio, venti che vanno anche fino a 50 km all'ora, temperature tra i 16 e i 25 gradi. Oggi invece cortina da un pezzo, nubi di passaggio, venti fino a 31 km all'ora, temperature dai 14 ai 25. Domani nuvolosità innocua, venti che vanno fino a 59 km all'ora e temperature dai 16 ai 25 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Punto Zero FM.

0: Buongiorno da Daniela Ovaldi. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce, ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area, ora che i dati e i satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi. Si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere, provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in un consiglio dei ministri lampo. Il costo della misura si aggira intorno a 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Oggi gli interrogatori di 3 dei 4 arrestati e detenuti a Rebibbia con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa del conduttore di Report Sigfrido Ranucci il 16 ottobre scorso a Pomezia. Spiegheranno qual è stato il mandato ricevuto, dicono i legali di Pellegrino Davino, Antonio Passariello e Saverio Mutone, aggiungendo che daranno la loro versione dei fatti. Certamente ribadiranno che non conoscevano Walter La Vitola. Temperature torride e notti tropicali. L'Italia fronteggia una nuova ondata di calore. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, a nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani con punte fino a 40 gradi. Bollini rossi in 3 città, Bari, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Una tregua dall'AFA è prevista da domenica. L'arte contemporanea perde un'icona. Si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico dai colori vivaci diverse stagioni del contemporaneo, dalla Factory di Andy Warhol alla psichedelia fino alla consacrazione negli anni 2000 che ne ha fatto l'artista vivente più venduto al mondo. Sincera sui suoi traumi infantili e problemi mentali, è stata anche autrice di romanzi, poesie e sceneggiature. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno Brno in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, a più tardi.
1: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, 2 campeggi e 2 villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare?
2: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Il mare ti aspetta. parti da Trieste Airport e vola verso la bellezza della Sardegna, Alghero, Olbia e Cagliari. Vivi i colori del Sud Italia tra Sicilia, Puglia e Costiera Amalfitana. Oppure lasciati conquistare dal Mediterraneo con Malta, Tirana, Valencia, Barcellona e Siviglia. Trieste Airport. Parti da vicino, arriva lontano.
5: Sabato 29 agosto, decima edizione dello Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
6: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Caldo, afa, notti insonni, basta!
2: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
3: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
4: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
5: Cosa fai il 29 e 30 agosto? A Maniago torna Coltello in Festa, il grande evento dedicato alle lame e all'arte fabbrile che da secoli rendono la città famosa in tutto il mondo. Due imperdibili giornate per esplorare la mostra mercato delle coltellerie e del coltello artigianale, incontrare i produttori, conoscere tutte le declinazioni del verbo tagliare, scoprendo da vicino come nascono le moltissime lame che escono dalle officine maniaghesi, perdersi tra le sale del Museo delle Coltellerie e della mostra I Bagliori dell'Acciaio, ma anche curiosare tra mostre e stand, degustare i sapori del territorio delle valli delle Dolomiti friulane e godere di momenti di giochi, laboratori, musica e spettacolo per tutta la famiglia. Scopri di più su Museo Coltellerie maniago.it. Coltello in Festa, ogni lama una storia.
6: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA, Francesco Sioni.
2: Buongiorno a tutti. Nella giornata di oggi ancora saremo appunto con pieno tempo anticiclonico e stabile. Domani sera invece avremo il passaggio di un fronte sulla regione che potrebbe portare a marcata instabilità, ma sebbene con ancora incertezza. Ma torniamo più nel dettaglio alla previsione per oggi, che vedrà appunto ancora cielo poco nuvoloso sulla maggior parte della regione, al più variabile nel pomeriggio sulla zona montana. Il cielo continuerà ad essere appunto lattiginoso e di colore appunto verso il marroncino per la presenza di sabbia sahariana proprio portata dall'anticiclone africano. Oggi raggiungeremo appunto, avremo comunque caldo in pianura con massime attorno ai 31-33 gradi, sulla costa tra i 29 e i 31 gradi. Domani una prima parte della giornata fino al primo pomeriggio che vedrà appunto tempo stabile, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso e ancora con cielo lattiginoso, e nelle ore centrali avremo caldo anche molto afoso su pianura e costa, massime attorno ai 31-34 gradi in pianura, tra i 29 e i 32 gradi sulla costa, ma comunque appunto caldo umido. Quello che succederà poi nel pomeriggio e in serata per ora è in parte incerto. Ci sarà appunto la possibilità di alcuni rovesci e temporali che potrebbero interessare con maggior probabilità la zona montana e l'alta pianura, ma non si esclude possano interessare anche le altre zone della regione. Avremo appunto questi temporali, potranno essere localmente forti qualora si sviluppassero, quindi non si esclude anche la possibilità di grandine o di vento forte, però la previsione rimane ancora incerta, quindi ci risentiamo appunto domani per maggiori dettagli in merito. Buona giornata a tutti.
1: Grazie, ringraziamo Francesco Sioni dell'ARPA e ci sentiamo al prossimo collegamento.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Trieste è una città che si muove, cresce, cambia e si racconta. Dal cuore dell'amministrazione comunale, insieme al sindaco Roberto Di Piazza e agli assessori, parliamo di progetti, eventi, iniziative e novità che riguardano tutti i cittadini.
1: Benvenuti a una nuova puntata con Igor da Milano, Radio.0. Siamo con Elisa Lodi, assessore del Comune di Trieste, con la delega ai lavori pubblici, grandi opere, patrimonio immobiliare, impianti sportivi e anche logicamente eventi sportivi. Intanto buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
1: Allora, è un ruolo che non è proprio semplicissimo.
2: No, è un ruolo abbastanza complicato. È un ruolo che ho ricevuto con grande onore 10 anni fa circa, quando sono partita con questa esperienza nell'amministrazione comunale. È stato un po' un salto nel buio nel 2016, perché era la mia prima esperienza, e poi rinnovata nel 21 con il secondo mandato del sindaco Di Piazza. È stata ed è un'esperienza bellissima che io veramente invito tutti a fare nella vita, se c'è la volontà, la voglia e la passione, perché permette di conoscere Trieste, di fare tanto per la tua città. Le responsabilità e i pensieri sì sono tanti, come tutti i lavori, qualsiasi lavoro, però le soddisfazioni, poter servire la propria città è qualcosa di strepitoso.
1: Allora, faccio subito la domanda, sta cambiando molto la città, sta cambiando il look, sta cambiando nel senso che si sta adeguando anche a quello che è la richiesta delle persone. Qual è il problema in questo momento, insomma, mai più urgente, o anche quelli che hai fatto in tutto questo percorso? Perché casomai non si vedono, perché purtroppo sempre arriva la fine, ma non vedi tutto il percorso fatto per arrivare lì.
2: Sì, perché i percorsi per poter arrivare anche a delle migliorie dei lavori pubblici, delle grandi opere, sono lavori piuttosto complessi da un punto di vista anche dall'indirizzo politico, cioè la scelta politica, poi tutta la fase di progettazione, poi tutta la fase di gara. Insomma, tutti conoscono le difficoltà delle opere pubbliche in questo paese. Diciamo che è una città che sta correndo tanto, e noi da un punto di vista di lavori pubblici siamo al servizio di questa città, cercando di andare a lavorare insieme a quello che è il futuro della città. È una città che sta cambiando, come si vede anche qui fuori, una città che ha un modo di vivere completamente diverso, ha anche degli spazi diversi di utilizzo rispetto a tanti anni fa. Ad esempio, abbiamo tutta la zona di Cavana, che una volta non esisteva. Abbiamo un turismo in crescita, e stiamo sviluppando certe zone della città che saranno il futuro, perché ad esempio i lavori in Porto Vecchio in realtà vanno di pari passo con lo sviluppo di questa città. Quindi gli investimenti che stiamo lì facendo con risorse proprie regionali, PNRR, statali, sono tutte volte a poter nel futuro dare a questa città, ai nostri figli, ai nostri nipoti, una città innovativa, nuova, con altri sbocchi lavorativi e in grado di essere sempre di più un attrattore turistico, ma soprattutto culturale.
1: Beh, parlando anche di prima, parlavamo anche di eventi sportivi, che anche qui, no, si apre un vaso enorme, perché insomma parliamo di milioni di, mi sembra 2 milioni siamo di turisti in un anno, quindi provate a pensare, insomma non è poco, è anche la richiesta, perché vedo spesso volentieri che quando arrivano si innamorano della città, e poi c'è anche la richiesta di immobiliari, richiesta insomma di avere sempre di più, di parcheggi e tutto quello che poi ce ne sta. Come sta anche lì, come si sta evolvendo? Come ci si sta muovendo? Perché vorrei far capire a chi sta ascoltando che non è che uno non vede le cose.
2: No, vediamo tutte le cose, tutti i problemi che ci sono li conosciamo, perché ovviamente il comune di Trieste, ma qualsiasi comune dell'Italia, ha un rapporto diretto con la cittadinanza, con i problemi dal commerciante al piccolo imprenditore, alle scuole, ai comitati,
1: noi abbiamo una
2: panoramica completa, e ovviamente cerchiamo ovviamente sì di programmare, ma anche di intervenire. Sicuramente l'evento sportivo, abbiamo in questi anni, io la delega alla promozione dello sport dal 2023, e si è aggiunta alle altre, abbiamo voluto lavorare molto sugli eventi sportivi, gli eventi sportivi di alta qualità, gli eventi sportivi comunque di carattere nazionale e anche internazionale, e anche comunque mantenere gli eventi locali, quindi la corsa piuttosto che il piccolo evento rionale, mantenere le tradizioni e mantenere anche gli spazi proprio per i triestini e per le famiglie triestine, aggiungendo e stando sempre più dietro, insieme alla collaborazione comunque delle federazioni, federazioni, perché senza le federazioni non potremmo lavorare anche su questi settori così importanti, e anche col contributo ovviamente della regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo portato eventi importanti in città, eventi che hanno richiamato anche un turismo, perché il turismo sì, non è solo culturale o quello delle crociere, ma anche legato a questi eventi. Quando noi portiamo eventi sportivi in città, mettiamo anche in contatto con Federalberghi gli organizzatori dell'evento. Il comune è in coorganizzazione di supporto, nel senso che può offrire le proprie strutture, un contributo economico, ma comunque di supporto organizzazione, che di solito è la federazione, e mettendoli in contatto anche con gli albergatori locali per poter poi far rete per quanto riguarda le prenotazioni. Un esempio su cui dovremmo lavorare insieme agli imprenditori locali è sicuramente quello di perché ci è stato proposto anche un evento importante da un punto di vista paralimpico, di attrezzare le nostre strutture recettive anche ai portatori di disabilità. Certo. Perché anche questo è un tema del futuro, però sono tutti percorsi che sono paralleli. Ovviamente portare un evento sportivo importante porta a gran pubblico, non solo italiano ma abbiamo visto anche estero, porta quindi lavoro al centro città, ma non solo, anche alle periferie, perché va a occupare anche alberghi o strutture non solo centrali, e quindi porta poi anche la conoscenza e la possibilità di far frequentare questa bellissima città ovviamente a queste persone. Quindi tutto un lavoro che si fa coordinandosi.
1: Domanda, dato che ti ho chiesto prima ma poi abbiamo un po' sorvolato, cosa vorresti dire a chi insomma in qualche modo non vede tutto quello che si sta facendo, no? Perché adesso è la possibilità di dire sì, però signori, come hai detto prima, noi non vediamo le cose, purtroppo spesso volentieri chi è quello che guarda non capisce come il funzionamento, perché se non ci sei dentro non è che uno dice ok, batto schiocco le dita e facciamo lavoro, è tutta una procedura, insomma è tutto, non è che fosse facile sarebbe bellissimo, saremmo tutti molto più bravi, ma non siamo solo noi, sarebbe il mondo intero molto più snello. Purtroppo c'è insomma da seguire un iter, no?
2: Sì, allora io lascerei da parte la politica, perché ovviamente la parte politica, chi sta all'opposizione, esatto, fa il suo gioco, sì, e esatto, quindi lavora per la sua partita, esatto, chiamiamola così. E al cittadino o a chi è un osservatore di quello che fa l'amministrazione, di porre un po' più attenzione su tante cose positive che si stanno facendo, perché purtroppo quello che emerge sempre senza dar colpa a nessuno, da un punto di vista giornalistico, è sicuramente ciò che non va. Ciò che non va sono uno, due o tre cantieri nell'arco di milioni e milioni di investimenti. Noi abbiamo tante cose positive fatte che purtroppo tante volte passano in secondo piano,
1: è per questo, no?
2: E non hanno la giusta attenzione,
1: sì.
2: Ma ad esempio adesso nelle scuole ho deciso insieme ovviamente al sindaco e tutta la giunta di puntare in questo secondo mandato molto sull'edilizia scolastica e sportiva, soprattutto l'edilizia scolastica. Noi abbiamo in campo 50 milioni di euro di interventi, quindi con fondi PNRR che abbiamo terminato praticamente tutti, quindi abbiamo avuto un successo. Abbiamo deciso di fare interventi anche scomodi per le famiglie, certo, nel senso traslochi, perché abbiamo deciso di mettere in sicurezza dei plessi interi, dando sicuramente dei disagi, ma la necessità di dare sicurezza a anche un singolo bambino è la nostra priorità, certo. E quindi abbiamo in campo un sacco di lavori, anche adesso durante l'estate ne abbiamo cantierati per quanto riguarda solo il comune di Trieste con risorse proprie oltre 2,5 milioni, questo per permettere di avere scuole più sicure. Però tante volte questo messaggio positivo viene nascosto magari dalle solite tematiche che sono uno o due cantieri che hanno reso veramente problematico.
1: O l'inceppi, poi succede diciamo il movimento come è stato in via Giulia, cioè sono cose imprevedibili.
2: Sì, ci sono cose imprevedibili e cose non gestibili dall'amministrazione locale, perché ad esempio a volte hai anche un incidente di percorso che può riguardare l'attività dell'impresa che ha vinto l'appalto, certo, e quello in realtà è una sfortuna.
1: Sì.
2: Il comune interviene, fa le valutazioni, ovviamente l'assessore non è solo, ha uno staff di tecnici che lo supporta in modo tale che gli dia anche la corretta strada per uscire ovviamente da tutte le problematiche. Ecco, però io ci tengo a dire che questi 10 anni, perché io sommerei 10 anni che di amministrazione pubblica, sono stati 10 anni positivi, dove l'opera pubblica è stata messa al centro di questa amministrazione, è stata messa al centro dell'amministrazione perché sono stati fatti tanti lavori. Ricordo che abbiamo fatto ad esempio nei 10 anni precedenti il nuovo centro civico, abbiamo inaugurato il centro congressi che è un'opera in parte pubblica, abbiamo inaugurato un primo lotto del Porto Vecchio con l'illuminazione lì dove non c'era nessun sottoservizio, abbiamo rifatto diversi impianti sportivi, abbiamo fatto le sponde di Ponte Rosso, ora continuiamo con Piazza Sant'Antonio. I lavori veramente sono stati tanti e stiamo anche continuando, perché sull'impiantistica sportiva stiamo portando avanti Grezzar, Colonia, ulteriori impianti. Abbiamo inaugurato in San Giovanni, il cosiddetto Cubone, speriamo prima o dopo di dargli un nome vero e proprio, e domani, dopodomani, inaugureremo la cittadella dello sport. Quindi il lavoro è tanto.
1: Sì. Ti do l'ultima domanda: come immagini la Trieste di domani?
2: Allora, io immagino una città in crescita, sicuramente da sviluppare la parte turistica, ovvero da contenere, nel senso da gestire, nel senso di non far perdere ai triestini i propri spazi vitali, di non renderla, di renderla fruibile a tutti, nel senso al turista ma anche al triestino, che possa dire sì, un weekend ho piacere andare anch'io in città, ecco, non allontanarlo, no? E quindi lavorare su quello, perché è una valvola comunque che porta lavoro ovviamente a dei settori che possono, certo, essere gli albergatori piuttosto che B&B, ma anche bar e servizi vari. Lavorare sicuramente sull'offerta culturale e poi in modo tale da offrire ovviamente lavoro. Una città comunque che è in evoluzione, una città che ha anche tante basi importanti, non solo turistiche ma anche la base scientifica, insomma tutto aspetti che comunque andranno avanti parallelamente all'impegno che avrà l'amministrazione comunale e regionale a investire, perché dove abbiamo strutture in decadimento, ad esempio musei chiusi, non abbiamo poi l'offerta culturale, quindi devono avere un doppio binario. Avremo, ecco, aggiungo, è importante, stiamo terminando i lavori in Museo del Mare, che in Porto Vecchio, che sono oltre 30 milioni di intervento pubblico, e il prossimo anno offriremo la prima mostra temporanea. È un contenitore culturale all'altezza di Amburgo e sarà una grande sorpresa per Trieste, perché a livello estetico all'interno è stupendo, avrà un mirador con il ristorante, quindi sarà veramente un'offerta non solo per chi avrà il piacere di frequentare un museo, ma anche per tutti.
1: Elisa, grazie mille e buon lavoro.
2: Grazie anche a voi, buon lavoro e buona giornata a tutti.
3: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
4: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
5: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
6: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
7: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
8: Domenica 6 settembre a Sutrio, nel cuore della Carnia, torna la magia del legno, la manifestazione dedicata all'antica tradizione della lavorazione del legno. Per tutta la giornata il borgo diventerà un grande laboratorio a cielo aperto, con scultori e maestri artigiani al lavoro dal vivo, lungo le vie del paese. In programma mostra mercato, dimostrazioni di scultura e intaglio, laboratori e giochi per bambini, musica tradizionale e sapori tipici. Un'occasione per scoprire da vicino un'arte che racconta l'identità più autentica della Carnia. Per info segui Proloco Sutrio sui social.

0: Grazia Giulia.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 11:53.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il Governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il Governo litiga e gli italiani pagano il conto, con la segretaria del PD Schlein in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale. Altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpine, anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
4: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
5: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0. La migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

Il tuo disco, il disco preferito dagli ascoltatori, vi viene offerto da Atrio, il centro commerciale più grande della Carinzia.

estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Villach, più di 90 negozi e dal 26 agosto sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach, la convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acegas APS AMGA.
1: Caldo, afa, notti insonni, basta!
2: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio scegli il comfort giusto.
3: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
4: Želite brez prometa in v miru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite Morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
3: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
5: Sabato 29 agosto, decima edizione dello Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 31 minuti.
2: Gli itinerari di gusto Radio Chef. Profumi, tradizioni e territori da raccontare. Storie di cucina, eventi da vivere e ricette autentiche.
3: Cari amici, ben ritrovati in questo speciale dedicato a Radio Chef per ricordarci gli appuntamenti di inizio settembre. Con grande piacere che ritroviamo oggi insieme a noi Walter Filipputti, che rappresenta una delle figure storiche di riferimento di Friuli Venezia Giulia, Via dei Sapori, il prestigioso consorzio enogastronomico che riunisce ben 25 ristoranti d'eccellenza, 20 aziende tra vignaioli, distillatori, artigiani, partner tecnici e molto altro, che ha proprio l'obiettivo di promuovere e raccontare il territorio del Friuli Venezia Giulia dalle Alpi al mare Adriatico. E sarà proprio sul mare il prossimo appuntamento, che si terrà nella splendida cornice di Lignano l'8 settembre per la Lignano Dinner Show di FVG Via dei Sapori. Ma intanto diamo il buongiorno e il benvenuto a Walter, ben trovato.

0: Buongiorno, scusate per la mia voce, ma è colpa dell'aria condizionata.
1: Ti capiamo benissimo, non sei l'unico sicuramente. Allora Walter, che cosa ci aspetta l'8 settembre a Lignano?
0: Diciamo che come sempre i nostri eventi propongono dei piatti novità, nel senso che per ogni evento c'è un tema che noi come a scuola abbiamo il tema da svolgere. Il tema questa volta è aspettando l'autunno, la cucina, quindi cominciamo già a inserire dei prodotti, delle ricette che richiamano, che si allontanano un po' dall'estate, anche se non ci lascia in pace ancora, visto il caldo.
1: Vabbè.
0: Si approccia ai prodotti dell'autunno, quindi è sempre una sfida che noi lanciamo ai nostri chef, così c'è questa continua ricerca e chiaramente questa ricerca a noi viene data, il giudizio devono darlo i nostri gli amici che ci seguono da sempre negli eventi. È una fase questa della cucina che ci introduce, a mio parere, un parere personale, dico non da presidente del consorzio, al fascino che porta l'autunno e l'inverno sui cibi. Non dimentichiamo che la parte dell'autunno è la raccolta, no? Nel mondo contadino era la fine di una stagione dove si raccoglieva la maggior parte dei frutti, vendemmia in questo momento è in primis ma anche altro. Ecco, noi sposiamo da sempre questo filone e quindi ci saranno le sorprese.
1: Assolutamente vero, l'autunno è il periodo più ricco dove appunto raccogliamo i frutti dell'estate. Tra l'altro l'appuntamento che si terrà l'8 settembre porterà per la prima volta a Lignano questo dinner show e trasformerà la spiaggia accanto alla terrazza mare in un grandissimo salotto gastronomico a cielo aperto. Sarà anche l'occasione per i tanti turisti proprio di poter assaggiare i prodotti della nostra regione. Sarà una serata con un'atmosfera glam, elegantemente informale, insomma, dress code che dialogherà un po' con la raffinatezza di piatti, quindi sarà una serata veramente da non perdere.
0: Ecco, purché il signore non portino le scarpe con i tacchi.
1: E beh, quello in spiaggia forse è un po' complicato. È vero, ecco.
0: Tutta pur battuta, ma siamo sulla sabbia col rumore. La musica che noi usiamo è la musica del mare.
1: Eh beh, bellissima.
0: Giorno 8.
1: Piedi nudi sulla spiaggia, la cosa più bella del mondo, ad assaggiare proprio questi ottimi piatti. E le tappe precedenti sono state a Grado, il Castello di Spessa, insomma una ottima...
0: Volevo dire che il nostro obiettivo, la nostra idea è quella di mettere lo chef, il cuoco davanti al cliente e viceversa, quindi nasce il dialogo. Non è che noi diamo solo da mangiare, infatti, o facciamo solo da mangiare, ma pensiamo al mangiare. E questo pensiero, questa idea, perché nasce questo atto, viene continuamente comunicata al cliente che è davanti, che guarda come il cuoco fa il piatto, lo termina, lo assembla, e nasce in dialogo. Ed è un aspetto che piace molto, ma è anche apre tantissime strade per i golosi, per i curiosi, per i gourmet.
1: È vero, si tratta infatti proprio di un percorso libero, ci saranno varie postazioni con assaggi, incontri, si potrà parlare con lo chef.
0: Oltre 40
1: postazioni
0: ci sono, tra prodotti del benvenuto, che sono i prodotti classici, poi la ristorazione e poi alla fine il settore dei dolci, dei distillati, il caffè, quindi tutto il ben di Dio che si vuole, insomma, ecco.
1: Dalle 19 in poi, insomma, potrà partire questo bellissimo
0: vini,
1: tour.
0: Vini, ogni tavolo, ogni chef ha accanto un produttore, anche se sono in vendemmia, manderanno sicuramente qualcuno ad aiutarci, e offriranno il vino abbinato e spiegheranno a loro volta il vino. Quindi è un gioco continuo di emozioni che da tavolo in tavolo cambia.
1: Bellissimo, tutto da scoprire, la fortuna anche proprio di parlare con gli chef e i vignaioli per scoprire questi prodotti, dicevamo anche con Walter, ispirati all'autunno, che intrecceranno un po' tutto quello che la regione rappresenta, quindi mare, pianura, montagna, collina, in questo bellissimo racconto enogastronomico.
0: Sì, per i nostri istruttori arrivano da tutta, cioè è coperta, diciamo, tutta. parlassimo di province, provengono da tutte e quattro le province, ecco, per intenderci, molto semplice.
1: Insomma, uno show completo dalle 19 in poi, dall'apertura, che appunto sarà quella con i produttori degli artigiani del gusto, fino alla chiusura, come hai detto tu, caffè, distillati, dolci e quant'altro. Appuntamento l'8 settembre alle 19, se ci sarà maltempo la serata sarà recuperata comunque il 9 settembre. I biglietti si possono acquistare nei ristoranti del gruppo, presso la segreteria del consorzio, l'indirizzo mail info@friuli via dei sapori, oppure il numero 0432530052. Sul sito comunque friuliviadeisapori.it, che è facilissimo da trovare, trovate tutte le informazioni. C'è qualcos'altro che volevi aggiungere, Walter?
0: Speriamo del tempo.
1: Beh, quello sicuro.
0: Una battuta, perché da siccome seguo anche le vendemmie ancora nella mia giovane vita, il tempo è il mio compagno quotidiano.
1: Di
0: giorno, no, è la battuta.
1: No, però è vero.
0: Sicuramente lo spazio, il luogo, e poi sulla lunga camminata del mare di Legnano è straordinario. Poi ammireremo anche la nuova struttura che è stata restaurata della terrazza mare, è stata scoperta, quindi si può vedere come
1: è
0: venuta.
1: È vero, quindi una bella occasione anche per questo.
0: È una bella occasione, non si può entrare ancora, perché dentro finestra si vede molto bene, si vedono i lavori che hanno fatto, e quindi
1: benissimo.
0: Piacevolissimo il posto, sì. Va bene.
1: Bene, allora noi ringraziamo Walter Filipputi, ci ritroviamo a Lignano l'8 settembre, e troverete anche le informazioni sul nostro sito. Buon lavoro Walter, e ci ritroviamo
0: tra i ci rivediamo in riva al mare.
1: Assolutamente.
0: Salute, buona giornata a tutti, grazie.
2: Hai ascoltato Radio Chef, il programma dedicato a ricette, gusto e territorio. Rivedi la puntata sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. E non perderti le gustose ricette di Radio Chef su radio.0.it.
3: Just in time. Radio Orologio.
4: Sono le 12:39.

0: bicchier d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acegas APS AMGA.
1: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
3: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
4: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
3: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Lignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
5: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.

0: 92.0 FM.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet, una reazione a catena tra crolli e ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: 289 corpi recuperati, oltre 1300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet. Un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro conteggio e non si escludono sovrapposizioni sui dati. In Nepal comunque la polizia riferisce di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi contano invece 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri. Il premier cinese Li Qiang è arrivato nella regione chiamata Jirong per coordinare le operazioni di emergenza ed esprimere alla popolazione la vicinanza del presidente Xi Jinping. E mentre diversi paesi fanno la conta dei cittadini che come turisti o pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi, la Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che, riporta la Repubblica, sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che ad innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato ieri pomeriggio in un consiglio dei ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Cannes, nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale. Altre sette persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Tra luglio e agosto i flussi turistici in Italia genererebbero una spesa pari a 20,4 miliardi di euro, di cui circa 500 milioni riconducibili esclusivamente all'aumento dei prezzi. È quanto emerge da un rapporto di Demoscopica. Secondo l'istituto di ricerca, i turisti si troverebbero a pagare in media 2,86 euro in più per ogni pernottamento e 12,50 euro in più per ciascun soggiorno rispetto ai listini della scorsa estate, pur mantenendo invariata la tipologia di vacanza. La maggiore spesa per pernottamento raggiunge i valori più alti in Liguria, Calabria e Puglia. Dipendenza dai social media, Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
4: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social, e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo, vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale.
2: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
5: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te?
0: A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
5: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un infopoint della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
6: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquiligna, 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
7: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
8: Kaj počneš 29. in 30. avgusta? V Manjagu se vrača Coltello in Festa, veliki dogodek posvečen rezilom in kovaški umetnosti, po katerih je mesto že stoletja znano po vsem svetu. Dva nepozabna dneva za raziskovanje, sejemske ponudbe izdelovalcev nožev in rokodelskih nožev, srečanje s proizvajalci ter spoznavanje vseh razsežnosti umetnosti rezanja. Od blizu odkri, kako nastajajo številna rezila, ki prihajajo iz manjagoških delavnic, sprehodi se med dvoranami muzeja nožarstva in razstavo Ibaliori del Čajo. Pobrskaj med razstavami in stojnicami, okušaj dobrote iz dolin furlanskih Dolomitov ter uživaj v igrah, delavnicah, glasbi in predstavah za vso družino. Več informacij na muzeju koltelierije manjago.it. Coltello in Festa. Vsako rezilo ima svojo zgodbo.
9: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
10: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Volete passare una giornata veramente speciale con i vostri amici?
2: Sì!
1: Allora andiamo tutti a Grado al mini golf.
2: Sì, fortissimo, l'Adventure Golf è grandissimo, 2000 metri quadrati, con un percorso di 18 buche, in un giardino con piante mediterranee e tropicali. C'è anche il laghetto con cascata e giochi d'acqua, e alla sera è tutto illuminato.
1: E all'interno c'è anche il parco giochi per bambini.
3: Allora, tutti al mini golf, Adventure Golf, a Grado, vicino all'ingresso principale della spiaggia, in via dei Moreri 2. Possiamo andarci anche tutti i giorni, tanto è sempre aperto.
4: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
5: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
6: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
7: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
6: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 8.

0: Vintage. Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
3: Sabato 29 agosto, decima edizione dello Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
4: Caldo, afa, notti insonni, basta!
5: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
6: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage. Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Just in time.
0: Radio Orologio.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
0: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale. Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
0: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.

0: zia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa del Friuli Venezia Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA Francesco Sioni.
3: Ben ritrovati. Sulla costa tra oggi e domani avremo di base stabilità, quindi cielo in prevalenza sereno al più poco nuvoloso, oggi venti di brezza, domani venti da sud provenienti dal mare tra i deboli e il moderati, però molto umidi. Quindi sia oggi sia domani avremo caldo, domani sarà in particolare caldo afoso, con massime attorno ai 29-32 gradi. Il cielo sarà appunto lattiginoso per la presenza di sabbia proveniente dall'anticiclone. Domani invece nel tardo pomeriggio e la serata la previsione diventa più incerta verso la costa, la probabilità di rovesci temporali per ora rimane bassa, ma qualora dovessero svilupparsi proprio sulla costa potrebbero essere forti, quindi associati anche a possibilità di qualche grandinata o di raffiche di vento forti. Tuttavia, appunto, la previsione rimane ancora incerta per ora e domani ci risentiamo per maggiori dettagli in merito, in particolare i temporali.
2: Grazie mille e rimanete collegati per i prossimi aggiornamenti.
1: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
4: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: chiama del Gino lui duro. Duro come un libro di lontano.
1: Io lei così già un passo in polizia secondo me, ahome. Cos'è un'esperienza? Aula, no? Per dire che potete chiamare tal.

0: accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%.

0: Domenica 6 settembre a Sutrio, nel cuore della Carnia, torna la magia del legno, la manifestazione dedicata all'antica tradizione della lavorazione del legno. Per tutta la giornata il borgo diventerà un grande laboratorio a cielo aperto, con scultori e maestri artigiani al lavoro dal vivo, lungo le vie del paese. In programma, mostra mercato, dimostrazioni di scultura e intaglio, laboratori e giochi per bambini, musica tradizionale e sapori tipici. Un'occasione per scoprire da vicino un'arte che racconta l'identità più autentica della Carnia. Per info segui Proloco Sutrio sui social. Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. Yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališču Trst in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan. Prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Montagna. Vediamo oggi cielo variabile con nuvolosità più consistente nel pomeriggio, temperatura a 1000 metri 20 gradi, a 2000 metri 15 gradi. Domani invece avremo qualche rovescio e temporale sulla zona montana che potranno essere localmente forti, caldo molto afoso su temperatura a 1000 metri 21 gradi, 2000 metri 17. Sappada oggi qualche nube bassa, 20 fino a 25 km all'ora con temperature dai 14 ai 24 gradi. Domani invece nubi di passaggio, venti che vanno anche fino a 50 km all'ora, temperature tra i 16 e i 25 gradi. Oggi invece cortina da un pezzo, nubi di passaggio, venti fino a 31 km all'ora, temperature dai 14 ai 25. Domani nuvolosità innocua, venti che vanno fino a 59 km all'ora e temperature dai 16 ai 25 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono tre connazionali dispersi, fa sapere la Farnesina, nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. Due gli italiani tratti invece in salvo, Valentina Piccinini e Stefano Lutunuolo, fanno sapere le autorità locali che aggiornano ad almeno 332 il bilancio accertato di morti, ma vi sarebbero ancora oltre un migliaio di dispersi. Giunto sul posto anche il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo organizzazioni umanitarie internazionali. Nazionali, almeno 10.000 persone necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Mentre il fuoco russo incrociato continua, il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. C'è un indagato per il caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione e poi andata a fuoco nel Catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi pomeriggio i funerali della giovane donna. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri ha prorogato ieri sera fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta per le imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro fa sapere che punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante selettive sulla base del reddito. Tennis US Open, si è fermata all'ultimo atto la corsa nel doppio misto per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. In finale sono stati sconfitti in 3-7 dai cechi Muchova Menchik. Alle 18 italiane il sorteggio dei tabelloni principali dello Slam newyorkese individuale, che ricordiamo non vedrà il via Jannik Sinner, fermato dall'infortunio al ginocchio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e ingrosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop 8-19:30, sabato 8-14, gastronomia 9:30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villac. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villac. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villac. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
3: Domenica 6 settembre a Sutrio, nel cuore della Carnia, torna la magia del legno, la manifestazione dedicata all'antica tradizione della lavorazione del legno. Per tutta la giornata il borgo diventerà un grande laboratorio a cielo aperto, con scultori e maestri artigiani al lavoro dal vivo, lungo le vie del paese. In programma mostra mercato, dimostrazioni di scultura e intaglio, laboratori e giochi per bambini, musica tradizionale e sapori tipici. Un'occasione per scoprire da vicino un'arte che racconta l'identità più autentica della Carnia. Per info segui Proloco Sutrio sui social.
4: Sabato 29 agosto, decima edizione de Lo Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

zia Giulia,

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Una giornata veramente speciale con i vostri amici?
3: Sì!
2: Allora andiamo tutti a Grado al mini golf!
3: Sì, fortissimo! L'Adventure Golf è grandissimo, 2000 metri quadrati, con un percorso di 18 buche, in un giardino con piante mediterranee e tropicali. C'è anche il laghetto con cascata e giochi d'acqua. E alla sera è tutto illuminato!
2: E all'interno c'è anche il parco giochi per bambini!
4: Allora, tutti al mini golf Adventure Golf, a Grado, vicino all'ingresso principale della spiaggia, in via dei Moreri 2. Possiamo andarci anche tutti i giorni, tanto è sempre aperto.
5: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
6: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.

per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: cosa fai il 29 e 30 agosto? A Maniago torna Coltello in Festa, il grande evento dedicato alle lame e all'arte fabbrile che da secoli rendono la città famosa in tutto il mondo. Due imperdibili giornate per esplorare la mostra mercato delle coltellerie e del coltello artigianale, incontrare i produttori, conoscere tutte le declinazioni del verbo tagliare, scoprendo da vicino come nascono le moltissime lame che escono dalle officine maniaghesi, perdersi tra le sale del Museo delle Coltellerie e della mostra I Bagliori dell'Acciaio, ma anche curiosare tra mostre e stand, degustare i sapori del territorio delle valli delle Dolomiti friulane e godere di momenti di giochi, laboratori, musica e spettacolo per tutta la famiglia. Scopri di più su Museo Coltellerie maniago.it. Coltello in Festa, ogni lama una storia.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
1: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
2: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
3: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto, è buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acega Sapiesse Amga.

Estate, saldi e shopping. La meta è Atrio Villach. Più di 90 negozi. E dal 26 agosto, sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È morto in un ospedale penitenziario all'AIA Ratko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 i connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio, alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
2: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
1: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
3: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno 2 vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un infopoint della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
4: Caldo, afa, notti insonni, basta!
5: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
6: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
7: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza: Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday, con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, 2 campeggi e 2 villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Benvenuti all'Hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
1: Situato lungo le rive della Laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
0: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
1: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare, la spiaggia è a pochi passi.
0: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
1: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
2: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67 Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Villach. Più di 90 negozi e dal 26 agosto sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
1: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
2: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.
3: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
4: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto, è buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acega SPS AMGA.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Hit Italia, la musica italiana di Radio.0.
1: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me.

Innamorato come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

richiamerai. E ora mi sento così stupido, prof. Non pensarci mi è difficile. Ma se non ti vedo io vado in para. Noi abbiamo i nostri incubi. E riascolto quel vocale che è una ninna na, na. Però adesso sono solo dentro questo.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Lungamente trattato dal Napoli, Ezequiel Zeballos potrebbe approdare in Serie A e vestire la maglia del Parma, che sta definendo l'ingaggio di Giovanni Fabian dalla Fiorentina, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il Torino muove il mercato in uscita. È fatta per il trasferimento di Pedersen all'Olympiakos. Il norvegese lascerà il Granata per 8 milioni e si trasferirà in Grecia. Fabio Miretti passa dalla Juventus al Beşiktaş. Il centrocampista si trasferirà a Istanbul in prestito con diritto di riscatto. Intanto Manna vorrebbe chiudere il calciomercato estivo con un colpo di spessore nel reparto offensivo e la pista più calda resta quella che porta Marc Guiu, attualmente di proprietà del Chelsea, per dare ad Allegri un'alternativa in attacco. Dopo lo strappo di ieri, Moise Kean si allena regolarmente al Viola Park, ma il Como rialza l'offerta per lui a 35 milioni di euro più 5 di bonus e lo tenta con l'opportunità di tornare a giocare sul palcoscenico della Champions. La Fiorentina si tutela cercando un sostituto. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
3: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Sabato 29 agosto, decima edizione dello Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
6: Voglia d'estate? Di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villac. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villac. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villac. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
0: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
3: Kaj počneš 29. in 30. augusta? V Manjagu se vrača Koltello in Festa, veliki dogodek posvečen rezilom in kovaški umetnosti, po katerih je mesto že stoletja znano po vsem svetu. Dva nepozabna dneva za raziskovanje, sejemske ponudbe izdelovalcev nožev in rokodelskih nožev, srečanje s proizvajalci ter spoznavanje vseh razsežnosti umetnosti rezanja. Od blizu odkri, kako nastajajo številna rezila, ki prihajajo iz manjagoških delavnic, sprehodi se med dvoranami muzeja nožarstva in razstavo Ibaljori del Acciaio. Pobrskaj med razstavami in stojnicami, okušaj dobrote iz dolin furlanskih dolomitov ter uživaj v igrah, delavnicah, glasbi in predstavah za vso družino. Več informacij na muzeju koltelierije manjago.it. Koltello in festa. Vsako rezilo ima svojo zgodbo.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.

0: zia Giulia.
1: Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.

0: notti insonni. Basta!
1: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
2: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste. Quando arrivi in vacanza a Legnano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Legnano, la radio della tua estate.
3: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acegas APS AMGA.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
6: Sabato 29 agosto, decima edizione dello Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della 15enne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. E alle porte del weekend, che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate, le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani, tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty e Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty e Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui. Domenica 6 settembre a Sutrio, nel cuore della Carnia, torna la magia del legno, la manifestazione dedicata all'antica tradizione della lavorazione del legno. Per tutta la giornata il borgo diventerà un grande laboratorio a cielo aperto, con scultori e maestri artigiani al lavoro dal vivo, lungo le vie del paese. In programma mostra mercato, dimostrazioni di scultura e intaglio, laboratori e giochi per bambini, musica tradizionale e sapori tipici. Un'occasione per scoprire da vicino un'arte che racconta l'identità più autentica della Carnia. Per info segui Proloco Sutrio sui social.
2: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
3: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.

giorno. E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite. Sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine. Se si incendia lo spazio, amore, abbassa il tetto.

0: fuoco d'artificio.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e ingrosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area

0: tide.
1: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
2: Top 101, le 101 hit di Radio Punto Zero ogni giorno dalle 17 alle 18.

Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.0. Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.0.

0: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
1: Die Minigolfanlage in Grado, Spaß für die gesamte Familie. Auf über 2000 Quadratmetern erwartet sie ein 18-Loch-Platz, eingebettet in mediterranem Flair, mit Teich, Wasserfällen, Wasserspielen und abends sogar mit Beleuchtung. Besonders für Kinder ein einzigartiges Erlebnis, denn mitten in der Anlage befindet sich ein großer Kinderspielplatz mit Elektroautos, Rutschen und Trampolinen. Die Minigolfanlage Adventure Golf hat täglich geöffnet von Ostern bis Oktober. Zu finden neben dem Haupteingang des Strands in Grado in der Via Argine dei Moreri 2.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e profondità. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Israele è ancora all'offensiva su più fronti. Una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano e in Cisgiordania, in un attacco a colpi di pietre, aggrediti dai coloni anche 3 giornalisti dell'agenzia Transpress. Nessuna intenzione di agire contro paesi amici come l'Italia e la Germania, precisa intanto una fonte ufficiale israeliana all'ANSA, dopo le ipotesi di espulsione di rappresentanti britannici e olandesi dalla struttura internazionale di monitoraggio guidata dagli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza a causa delle misure annunciate dai rispettivi governi contro le colonizzazioni in Cisgiordania. Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone, il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dai primi accertamenti sul corpo non sarebbero emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. I cauti rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei per lo più in ribasso, fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche, specie Medio Oriente. Milano tra le peggiori cede l'1,17%, in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine, in un cenno al calcio, l'Atalanta si gioca stasera il passaggio alla fase di campionato di Conference League dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Nel ritorno dei play-off i nerazzurri affrontano l'Apoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Si inizia alle 20, arbitra il tedesco Schlager. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno 2 vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
2: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
3: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
2: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
4: Caldo, afa, notti insonni, basta!
5: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
2: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.

0: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
1: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
0: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88. Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare?
2: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Villach. Più di 90 negozi. E dal 26 agosto, sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: tutti insonni, basta!
1: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
2: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste. Quando arrivi in vacanza a Legnano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Legnano, la radio della tua estate.
3: Domenica 6 settembre a Sutrio, nel cuore della Carnia, torna la magia del legno, la manifestazione dedicata all'antica tradizione della lavorazione del legno. Per tutta la giornata il borgo diventerà un grande laboratorio a cielo aperto, con scultori e maestri artigiani al lavoro dal vivo, lungo le vie del paese. In programma, mostra mercato, dimostrazioni di scultura e intaglio, laboratori e giochi per bambini, musica tradizionale e sapori tipici. Un'occasione per scoprire da vicino un'arte che racconta l'identità più autentica della Carnia. Per info segui Proloco Sutrio sui social.
4: Želite v popolnem miru in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Linjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Linjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi. Tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. E il fenomeno riapre il dibattito sul surriscaldamento globale e la salute dei ghiacciai. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: Si chiama GLOF, Glacial Lake Outburst Flood, e quando il ritiro dei ghiacciai favorisce la formazione di laghi in bacini figli dell'erosione del ghiaccio, dove però i bordi sono cordoni morenici costituiti da materiale incoerente e soprattutto instabile. Una frana, una valanga di ghiaccio che precipita nel lago può generare un'onda capace di superare lo sbarramento, provocando il rapido svuotamento del bacino. Ancora presto per mettere in relazione l'ondata di distruzione che ha travolto la regione del Tibet al confine tra Nepal e Cina con il fenomeno dei GLOF, già osservato su ghiacciai che muoiono letteralmente per il surriscaldamento. Però su una cosa gli esperti di diversi centri sembrano concordare: il terremoto avvertito non è stato causa ma effetto del cedimento. Dati e immagini indicano che all'origine della reazione a catena idrogeologica c'è stato il distacco di un blocco di ghiaccio della larghezza di oltre 600 metri da un ghiacciaio a circa 5200 metri di altitudine. Il blocco è precipitato per 1000 metri verso il fiume Botekoshi, che ha scaricato poi a valle la violenza distruttiva in un'enorme ondata di fango e detriti.
0: È salito ad almeno 69 morti bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair, inviati dal governo francese. Infine il calcio: in Champions, Inter, Napoli, Roma e Como; in Europa, Milan e Juventus. E per la Conference stasera alle 20, Atalanta in trasferta contro l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno del preliminare dopo lo 0-0 di Bergamo. Maurizio Sarri mette la coppa nel mirino.
2: È una manifestazione a cui teniamo, e ci teniamo molto. Io per primo, io l'anno scorso non ho fatto competizioni europee e la cosa un po' mi ha pesato. Poi sta a casa il mercoledì e giovedì, mi sono un po' rotto. Non è che mi piaceva molto. E poi è chiaro, noi siamo in una fase in cui avere tempo maggiore per allenarsi ci può fare anche bene, però l'obiettivo è entrarci nella Conference. Poi quando ci siamo dentro valuteremo se possiamo anche dire la nostra o meno.
0: Intanto l'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere a privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte Distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della stessa FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
3: Voglia d'estate? Di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza: Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday, con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, 2 campeggi e 2 villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare?
4: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acegas APS AMGA.
5: Sabato 29 agosto, 10ª edizione dello Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e Sport Cassa Rurale FVG.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Varm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Varm Bad a Varm Bad Villach. siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
7: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.

0: Bravo!
1: D-Max.
2: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
3: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
2: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
4: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
5: Sabato 29 agosto, decima edizione de Lo Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto. Evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
6: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
4: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
0: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.
5: Yes, this is El Baby Remix.

0: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
1: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
0: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 21 e 20 minuti.
2: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acegas APS AMGA.
3: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
4: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
3: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
5: Volete passare una giornata veramente speciale con i vostri amici?
6: Sì!
5: Allora andiamo tutti a Grado al Mini Golf.
6: Sì, fortissimo! L'Adventure Golf è grandissimo, 2000 metri quadrati, con un percorso di 18 buche, in un giardino con piante mediterranee e tropicali. C'è anche il laghetto con cascata e giochi d'acqua. E alla sera è tutto illuminato.
5: E all'interno c'è anche il parco giochi per bambini.
7: Allora, tutti al Mini Golf Adventure Golf, a Grado, vicino all'ingresso principale della spiaggia, in via dei Moreri 2. Possiamo andarci anche tutti i giorni, tanto è sempre aperto.

0: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbiadoro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
1: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.

0: fare una giornata veramente speciale con i vostri amici?
1: Sì!
0: Allora andiamo tutti a Grado al Mini Golf!
1: Sì, fortissimo! L'Adventure Golf è grandissimo, 2000 metri quadrati, con un percorso di 18 buche, in un giardino con piante mediterranee e tropicali. C'è anche il laghetto con cascata e giochi d'acqua. E alla sera è tutto illuminato!
0: E all'interno c'è anche il parco giochi per bambini!
2: Allora, tutti al Mini Golf Adventure Golf, a Grado, vicino all'ingresso principale della spiaggia, in via dei Moreri 2. Possiamo andarci anche tutti i giorni, tanto è sempre aperto!
3: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
3: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
2: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.

0: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
1: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acegas APS AMGA.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano. Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È mezzanotte e 14 minuti.